Abuna Sangwasu Nyandolo Yusudo di Makasawa Namleva Wasu O Sol Makosa Lala. Yo!